gruppo John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John, gruppo di John

0: più ci chiamava.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Serattore. Serattore. Serattore.
2: Vedeo.
1: Serattore, kad bi malo manje srao, rejting bi ti preko noći pao. Serattore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: U, zdravo. I ovo Rubato ako uleti gleda.
1: Pa da. Muzika. Música.